non c'è ce la scongilli, con la fava in farare che scongilli, canzano con la moglie e c'è con mamma mia.

Come here, boy. Where, Muddy? Where, Muddy? Where, Muddy? Quando sono, ci pensa per te. Fama di me, uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando sono, ci pensa per te. Ha, ha, ha, ha. Fama di me.